0: your Make Sense Radio. They cannot touch your dive. Continue the bliss.
1: Mera la no miaki so mera. Mera la no miaki so mera. Baro kanale. Mera. Abari manale. Mera. Amore si resione mera.
2: Mera la no miaki so mera.

0: Melano,
1: Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano,

0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bianema tamai Maria.
0: Ora omo shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. E bianema nye dia. Andira onye wegwe ni kuri we. Ino wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senobla. Human love be. Vijayina, bie go myself.
1: Udubu bianema kini.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia avon. E bianema nye dia. Anira onye wegwe ni kuri we. Ino wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no senobla. Luane lebe, vejaina, bie goma ise.
1: Jesus Christi, kionre anaguna bima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia avon, ebi alema niedia. Anira onye wegwe ni kuri we. Ino wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no senobla. Luane lebe, vejaina, bie goma ise.
1: O senobla no chiari, bie senobla ewa.
2: Ni mase.
1: Javi,
0: Agera biomo bialimino khiali.

0: Mela mano mi akiso mela.
1: Mela mela no mi akiso mela.
0: Mela mano mi akiso mela.
1: Mela mela no mi akiso mela.
0: Waro kanale.
1: Mela.
0: Awari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Mel